cantante porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timbo.

silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, incontro luce. La langa vibra.

0: che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai, fai quello che ti pare. Non guardare.